dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

quando sono il mio nemico, tu sei la mia salvezza. Tu riscrivi il finale dei sogni infranti e ricuci i segni dei battiti mancati. Tu non salvi il mondo, dai vita al mio.